due volte in sette lustri, da me d'ogio sono, e in due volte chiesi abdicare, e me negaste voi. Di più, a giurar qui stretto,

stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.